José presente. Marita presente, Marita de Argüello. Emma del Marqués presente. Andresito presente. Lourdes presente. Victoria presente. Sergio presente.